curare lo stomaco. E aiutare l'amore. Senza difesa che non sia la mia lentezza. Misuro il tempo del giorno, dei giorni lunghi e interminabili.

c'è spazio per tutti. Ricondurre il mondo all'umile e piccolo, fuori dal tempo dell'utile e del lavoro. Il sacro e il